0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare? Un'estate
3: al mare. Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: A Stade Mobile, tutta un'altra.
3: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. This is

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

0: Torino International.
1: Se non c'è pure da primo fa

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
8: Devo

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino Internet.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Solanastace.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Nuovo aggiornamento informativo, tra poco torneremo a parlare della nuova escalation commerciale tra Washington e Bruxelles. State con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona giornata, buon sabato, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente Donald Trump ha annunciato un innalzamento delle tariffe sulle automobili e gli autocarri provenienti dall'Unione Europea, portandole al 25% a partire dalla prossima settimana. Il tycoon accusa l'Europa di non rispettare gli accordi commerciali. Immediata la replica di Bruxelles, il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, Bernard Lange, ha definito il piano inaccettabile e gli Stati Uniti un partner inaffidabile. L'Unione Europea si riserva ogni azione necessaria per tutelare i propri interessi. Scontro politico negli Stati Uniti sulla questione iraniana. I democratici accusano Trump di condurre una guerra illegale dopo che il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità sono terminate, negando la necessità di nuove autorizzazioni, mentre Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale tramite il Pakistan. Trump si dice non soddisfatto, pur confermando trattative telefoniche in corso. Intanto il Pentagono ha pianificato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, un segnale del malcontento della Casa Bianca per lo scarso supporto agli alleati europei. Sono sbarcati nel sud-est di Creta i 173 attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati dai russi in acque internazionali. All'appello mancano però due persone portate in Israele per essere interrogate con l'accusa di portare avanti attività sospette. Il movimento ha chiesto ufficialmente assistenza legale e una condanna del gesto da parte del governo italiano. Donald Trump torna a minacciare Cuba, ipotizzando l'invio di una portaerei nell'isola per prenderne il controllo. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha denunciato le sanzioni americane come una punizione collettiva, mentre un imponente corteo ha sfilato davanti all'ambasciata americana a La Habana per le celebrazioni del 1° maggio, giurando di difendere la patria. Piazza San Giovanni a Roma ha ospitato il tradizionale concertone, aperto da un omaggio di Arisa a Lucio Dalla. Divampano le polemiche sui social per le esibizioni di Delia, che in Bella Ciao ha sostituito il termine partigiano con essere umano. Sul palco anche Geolier, che ha ricordato i giovani uccisi a Napoli, sottolineando come la sua generazione sia in pericolo. La mattinata era stata segnata da scontri a Torino tra autonomi e forze dell'ordine. Sport: Jannik Sinner conquista la sua prima finale nei Masters 1000 di Madrid, battendo Arthur Fils. Ora sfiderà Zverev. Nel calcio, l'Inter si avvicina matematicamente al 21° scudetto, mentre il verdetto del campo condanna Pisa e Verona alla retrocessione in Serie B. In Formula 1, Paul di Norris nella gara sprint di Miami. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A Stade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Dem contro il presidente americano per l'autorizzazione della guerra. I dazi, gli Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Attivisti della flottiglia sbarcati a Creta, rogo al Monte Faeta. La situazione ora in via di miglioramento. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente americano risponde, l'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibile azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea, ha detto un portavoce dell'Unione. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. 173 attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione non specificata dalle autorità, ma all'appello mancano due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, portati in Israele per essere interrogati. Israele li sospetta di attività sospette. La Global Sumud Flotilla ha chiesto al governo italiano di condannare l'assalto e l'accaduto e assistenza legale per il rilascio di attivisti. È in miglioramento la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo che ha innescato 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni, permettendo così al comune di San Giuliano Terme, Pisa, di emettere una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente dalle proprie case dalla scorsa notte. Restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale che dovranno trovare ospitalità altrove anche per stanotte. Risa, con un omaggio a Lucio Dalla sulle note di Futura, ha aperto il concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma. Delia ha cantato Bella Ciao, ma sostituendo la parola partigiano con essere umano, pioggia di critiche sui social. L'artista ha replicato, ho allargato il tema a tutto quello che sta succedendo. Geolier ha voluto ricordare alcuni ragazzi uccisi a Napoli, l'ultimo Fabio Ascione solo 3 settimane fa. Sento che la mia generazione viene messa in pericolo ogni giorno, ha detto, nessuno di loro faceva parte del sistema camorristico. In mattinata scontri a Torino per un gruppo di autonomi che durante un corteo ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine. Sport, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo ha superato il francese Arthur Fils in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti. In finale affronterà il vincente tra Zverev e Blok. Si avvicina allo scudetto numero 21 per l'Inter, che potrebbe aggiudicarselo con 3 giornate d'anticipo. Cruciali le partite di Milan e Napoli. Il Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce. Nella serie cadetta va matematicamente anche il Verona. Norris conquista la pole nella gara sprint del GP di Miami. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Nuovo aggiornamento informativo, tra poco torneremo a parlare della nuova escalation commerciale tra Washington e Bruxelles. State con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, buon sabato, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente Donald Trump ha annunciato un innalzamento delle tariffe sulle automobili e gli autocarri provenienti dall'Unione Europea, portandole al 25% a partire dalla prossima settimana. Il tycoon accusa l'Europa di non rispettare gli accordi commerciali. Immediata la replica di Bruxelles. Il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, Bernard Lange, ha definito il piano inaccettabile, gli Stati Uniti un partner inaffidabile. L'Unione Europea si riserva ogni azione necessaria per tutelare i propri interessi. Scontro politico negli Stati Uniti sulla questione iraniana. I democratici accusano Trump di condurre una guerra illegale dopo che il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità sono terminate, negando la necessità di nuove autorizzazioni, mentre Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale tramite il Pakistan. Trump si dice non soddisfatto, pur confermando trattative telefoniche in corso. Intanto il Pentagono ha pianificato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, un segnale del malcontento della Casa Bianca per lo scarso supporto agli alleati europei. Sono sbarcati nel sud-est di Creta i 173 attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati dai russi in acque internazionali. All'appello mancano però 2 persone, portate in Israele per essere interrogate con l'accusa di essere portare avanti attività sospette. Il movimento ha chiesto ufficialmente assistenza legale e una condanna del gesto da parte del governo italiano. Donald Trump torna a minacciare Cuba, ipotizzando l'invio di una portaerei nell'isola per prenderne il controllo. Il ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha denunciato le sanzioni americane come una punizione collettiva, mentre un imponente corteo ha sfilato davanti all'ambasciata americana a La Habana per le celebrazioni del 1° maggio, giurando di difendere la patria. Piazza San Giovanni a Roma ha ospitato il tradizionale concertone, aperto da un omaggio di Arisa a Lucio Dalla. Divampano le polemiche sui social per le esibizioni di Delia, che in Bella Ciao ha sostituito il termine partigiano con essere umano. Sul palco anche Geolier, che ha ricordato i giovani uccisi a Napoli, sottolineando come la sua generazione sia in pericolo. La mattinata era stata segnata da scontri a Torino tra autonomi e forze dell'ordine. Sport: Jannik Sinner conquista la sua prima finale nel Masters Miller di Madrid, battendo Arthur Fields. Ora sfiderà Zverev. Nel calcio, l'Inter si avvicina matematicamente al 21esimo scudetto, mentre il verdetto del campo condanna Pisa e Verona alla retrocessione in Serie B. In Formula 1, Paul di Norris nella gara sprint di Miami. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla diramazione Predosa-Bettole si viaggia incolonnati tra Novi Ligure e la A26 Genova-Gravellona-Toce in direzione di quest'ultima. Sulla A26 sono inoltre segnalate code per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: și apoi bem rechiname.
1: Sono le 11:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Strade Mobile, tutta una...
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, l'ex pilota di Formula 1, era atleta simbolo del paralimpismo, è morto all'età di 59 anni, a darne notizia la famiglia in un comunicato. Le altre notizie: Donald Trump ha affermato nella notte dalla Florida che gli Stati Uniti potrebbero stare meglio senza raggiungere un accordo con l'Iran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo. Francamente forse meglio non raggiungere affatto un accordo, volete sapere la verità, ha detto Trump, perché non possiamo permettere che questa situazione continui, ha detto il tycoon. Arisa, vestita di bianco, ha inaugurato ieri lo spettacolo interpretando Futura. Il tributo a Lucio Dalla colpisce nel segno e riesce a emozionare il pubblico. Così si è aperto il concertone del 1° maggio a San Giovanni a Roma. Poi ha lasciato il ruolo di cantante per quello di conduttrice. Con ironia si rivolge a Pierpaolo Spollon: siamo un po' negati come presentatori? La replica arriva pronta: no, ce la stiamo cavando. La sua spontaneità ancora una volta ha conquistato il pubblico. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha detto il presidente sul suo social Truth. E ora andiamo a parlare di scuola. Con noi quest'oggi Gian Mauro Nonnis, vicepresidente del sindacato ANIEF. Buona giornata, buongiorno Gian Mauro.
10: Buongiorno. Si discute del decreto legislativo piano casa. Le proposte avanzate dal governo vanno bene, anche per poter ridurre il pagamento dei nuovi mutui, ma l'ANIEF chiede emendamenti per i lavoratori fuori sede della scuola. Nella maggior parte dei comparti privati l'assunzione da parte di un'azienda è legata a una sede fisica di lavoro, lasciando a carico del datore di lavoro l'incentivare le trasferte e le diverse mansioni legate alle diverse sedi lavorative attraverso indennità di trasferta e di mansione. Procedure assimilabili le troviamo anche in alcuni comparti dei dipendenti pubblici, ma non nella scuola. L'essere dipendenti dello Stato ha consentito finora al datore di lavoro di poter assumere gli aspiranti in comuni e soprattutto in province diverse da quelle in cui si è svolto il precariato, fenomeno riscontrabile soprattutto nel personale docente per via dei concorsi su base regionale, salvo poi modificare il dimensionamento degli istituti destinando i lavoratori a plessi e ad istituti diversi, spesso di anno in anno. L'ANIEF pertanto ritiene serva un tavolo di negoziazione per discutere di indennità di sede e di trasferta, anche attraverso pesanti defiscalizzazioni del lavoro dipendente.
9: Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
11: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Poco in primo piano il lutto nel mondo dello sport con l'addio ad Alex Zanardi e poi le nuove intenzioni internazionali. Restate con noi, tra pochi secondi un nuovo aggiornamento informativo.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Ben ritrovati all'ascolto, buon sabato in studio Francesco Vitale. Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, morto all'età di 60 anni, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo. Zanardi aveva perso le gambe in un tragico incidente nel 2001, riuscendo però a rinascere nel paraciclismo con la conquista di 4 ori olimpici tra Londra e Rio. Un secondo grave scontro in handbike nel 2020 ne aveva segnato irrimediabilmente il percorso. Unanime il cordoglio delle istituzioni, mentre la l'atleta Bebe Vio lo ricorda come la persona che le ha dato la forza per ripartire. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo conflitto in Medio Oriente. Da Teheran il vice comandante Assadi dichiara che una guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, che il paese è pronto a reagire a ogni mossa ostile. Negli Stati Uniti il presidente Trump rivendica i successi dell'operazione, mentre i democratici insorgono definendo il conflitto illegale, poiché avviato senza via libera del Congresso. Buone notizie per i consumatori: scatta oggi il nuovo taglio alle accise sui carburanti. L'operazione avverrà in 2 fasi e grazie a un imminente decreto ministeriale la riduzione dei prezzi dovrebbe essere estesa fino al 22 maggio. Sul fronte energetico l'Italia accelera sugli stoccaggi di gas, sfiorando il 50% delle scorte, un dato nettamente superiore alla media europea e tedesca. Proseguono le mobilitazioni per il rilascio degli attivisti della Global Sund Flotilla. Una delegazione italiana ha manifestato davanti alla Farnesina chiedendo l'intervento del governo per Tiago Avila e Saif Abu Rejek, definiti rapiti mentre navigavano su navi italiane. È stato inoltre depositato un esposto urgente alla Procura di Roma. 2 gravi episodi di cronaca nera sconvolgono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato e successivamente virato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. A Roma invece un uomo è finito in manette dopo aver picchiato selvaggiamente la compagna, causandogli la frattura del naso. Ottimi ascolti per il concerto del 1° maggio a Roma, che ha registrato oltre 1.700.000 telespettatori su Rai 3, superando il 12% di share in prima serata. Tra i momenti più significativi, l'esibizione di Big Mama con l'inedito Luca è gay, un brano elettropop che celebra il diritto di amare liberamente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la stagione.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco in primo piano il lutto nel mondo dello sport con l'addio ad Alex Zanardi e poi le nuove intenzioni internazionali. Restate con noi, tra pochi secondi un nuovo aggiornamento informativo.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
8: Ben ritrovati all'ascolto, buon sabato in studio Francesco Vitale. Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, morto all'età di 60 anni, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo. Zanardi aveva perso le gambe in un tragico incidente nel 2001, riuscendo però a rinascere nel paraciclismo con la conquista di 4 ori olimpici tra Londra e Rio. Un secondo grave scontro in handbike nel 2020 ne aveva segnato irrimediabilmente il percorso. Unanime il cordoglio delle istituzioni, mentre da l'atleta Bebe Vio lo ricorda come la persona che le ha dato la forza per ripartire. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo conflitto in Medio Oriente. Da Teheran il vice comandante Assadi dichiara che una guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, che il paese è pronto a reagire a ogni mossa ostile. Negli Stati Uniti il presidente Trump rivendica i successi dell'operazione, mentre i democratici insorgono definendo il conflitto illegale, poiché avviato senza via libera del Congresso. Buone notizie per i consumatori: scatta oggi il nuovo taglio alle accise sui carburanti. L'operazione avverrà in due fasi e grazie a un imminente decreto ministeriale la riduzione dei prezzi dovrebbe essere estesa fino al 22 maggio. Sul fronte energetico l'Italia accederà sugli stoccaggi di gas sfiorando il 50% delle scorte, un dato nettamente superiore alla media europea e tedesca. Proseguono le mobilitazioni per il rilascio degli attivisti della Global Sund Flotilla. Una delegazione italiana ha manifestato davanti alla Farnesina chiedendo l'intervento del governo per Tiago Avila e Saif Aburejek, definiti rapiti mentre navigavano su navi italiane. È stato inoltre depositato un esposto urgente alla Procura di Roma. Due gravi episodi di cronaca nera sconvolgono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato e successivamente virato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. A Roma invece un uomo è finito in manette dopo aver picchiato selvaggiamente la compagna, causandogli la frattura del naso. Ottimi ascolti per il concerto del 1° maggio a Roma, che ha registrato oltre 1.700.000 telespettatori su Rai 3, superando il 12% di share in prima serata. Tra i momenti più significativi, l'esibizione di Big Mama con l'inedito Luca è gay, un brano elettropop che celebra il diritto di amare liberamente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: L'attentato Trump, arrivano nuove immagini della sparatoria alla cena della stampa. Trump intanto valuta il ritiro delle truppe da Italia e Spagna. Epstein lasciò un biglietto prima di suicidarsi. E poi il naufragio di migranti a largo della Libia, almeno 17 i morti, 7 i superstiti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto, un buon primo maggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, i procuratori federali hanno diffuso sui social video dell'uomo armato identificato poi in Cole Allen, che il 25 aprile scorso ha fatto irruzione alla cena dei corrispondenti americani aprendo il fuoco. Le immagini mostrano Allen correre eludendo i controlli di sicurezza mentre imbraccia un fucile. E rimaniamo all'estero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che Israele dovrebbe limitarsi a operazioni militari chirurgiche in Libano al fine di evitare una piena ripresa della guerra. Lo ha riferito lo stesso tycoon ad Axios durante un'intervista telefonica. Il presidente americano ha inoltre affermato che una possibile riduzione delle truppe americane potrebbe riguardare anche Italia e Spagna, criticando entrambi i paesi. L'ammiraglio Brad Cooper, a capo del CENTCOM, e il capo di Stato Maggiore Congiunto generale Dan Kane hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Lo riporta Bark Ravid di Axios, aggiungendo che secondo due funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha posto fine alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell'amministrazione, secondo i media americani, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un'interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi, lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi 7 anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi, con una striscia di tessuto attorno al collo. Epstein sopravvisse in quella circostanza, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Secondo il compagno di cella, la lettera recitava: è giunto il momento di dire addio. Una barca con a bordo 33 migranti sudanesi si è ribaltata nel mar Mediterraneo nei pressi della città Tobruk, nella Libia orientale. Il bilancio è di almeno 17 morti e 9 dispersi. Lo riferiscono funzionari delle Nazioni Unite. Solo 7 persone si sarebbero salvate, secondo quanto scritto su X dall'agenzia ONU per i rifugiati. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano case, alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. Il nostro scopo è quello di rendere disponibile oltre 100.000 nuovi alloggi tra popolari e prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, ha detto la Premier Giorgia Meloni. La misura sul caro carburante è soprattutto concentrata sul gasolio, con la conferma del taglio già previsto di 20 centesimi, mentre per la benzina il taglio è diminuito a 5 centesimi, ha aggiunto. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare? Un'estate
3: al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla, governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: 2 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Trump ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei 2 attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Globis Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore di argento ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime, Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Beppe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura, ieri in prima serata il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Torino International, love his music.

0: È stata deposta nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Aras Financial, prima agenzia finanziaria romana care vă oferă următoare le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, cellulare 347 59 35 187.
3: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
4: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla a governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 2 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Tehran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Globis Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne è in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura, ieri in prima serata il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
7: A Strade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla a governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Tehran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Globis Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne è in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda è una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura, ieri in prima serata il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International Party Until Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: È stato devasto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.

Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla, governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, dice. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto. Stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Globis Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime, Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura ieri, in prima serata, il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla, governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Trump ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Global Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore di argento ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne è in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura ieri, in prima serata, il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino cieli coperti tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione a Lombardia ed Emilia Romagna, ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in transito. Al centro, cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tese velature in transito tra Toscana, Umbria e Lazio, ma senza fenomeni associati. Al sud, cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie sulla Sardegna nel corso delle ore diurne. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con ancora nuvolosità alta in transito, specie sulle isole maggiori. Temperature minime e massime stabili, un rialzo su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla a governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Trump ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Global Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne è in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Protagonista della vicenda è una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura, ieri in prima serata il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: www.torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una starce.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino in

0: Motiv!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: A scade il mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International, party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.
8: Signore e signore,

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best music.